0: scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non so se non a mensa.
2: Ma per dir, vuol dir subito, perché l'impedata le nostre amate.

0: solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, sean come tutti noi
1: carne, ossa
0: e pelle, se mangian come noi.

0: scioccherie di poeti,
1: sempiaggine di vecchi, pulite, pulite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicur pade invariabili sono i lor cori.
0: Lunga è esperienza,
1: nobile educazione,
0: pensar sublime,
1: analogia d'umor disinteresse,
0: il potere del carattere,
1: protesti,
0: trementi,
1: pianti, sospir, carezze,
0: svenimenti.
1: Lasciatevi un po' ridere,
0: aspetto fenitidi del riderci,
1: pian piano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
2: Non si può dar,
0: non è.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo!
1: 100 secchini!
2: E 1000 se volete!
1: Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
0: Giuriamo!
1: Da soldati d'onore!
2: Da soldati d'onore!
1: E tutto quel farete che io vi dirò di fare!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimi!
0: Bravissimo! Signor Donne e Consegna! A spese vostre, or ci divertiremo!

son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marti mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente la più presente.

su, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per voi. E mezz'ora che sbatto il cioccolato.

¡Qué silencio! Infin che vanno i tuoi creduli sposi, come un loro comisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscere.

0: ma di te bisogno avrei.
1: E di un niente di lei.
0: Ti può fare del bene.
1: Una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano e osserva.
1: Sicuro?
0: Sì. Se ne becco se vuoi.

0: Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so!
0: Orben, se mai per consolarle un poco entrar, come diciamo,
2: chiudo per chiudo,
0: tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorrieno provare, già mi capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.
1: Non mi dispiace questa proposizione!

0: avete ancora coraggio di fiatare?
1: Avanti sera ci parlerem. Orbene, andate un poco a attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed ora non si mangia.
1: Manda, manda, manda.
2: Cosa serve?

0: Madama!
1: Anzi, madame!
0: Parla pur tu!
1: No, no, parla pur tu!
0: Un cospetto del diavolo!
1: Lasciate tale smorfie del

carità per diavolo, con chi salvare giallo. Per carità per diavolo, con chi salvare giallo. Le si muovi del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono cosa giallo, cosa giallo. Le si muovi del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono cosa giallo.

0: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: Gli raccomandai di vederla bene.

Caro Guglielmo, ella si serva, mi riscaccia superba, mi maltratta, mi fugge, stimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio. Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia un po' che io t'abbraccio.

0: Parlandoti a quattro occhi, non sarei male se tu l'avessi.
1: Com'è? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ma no, tu vuoi prenderti in meco spasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi prova di suo amor, di sua fede, questo bel

Vuol tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria. No, tante promesse.

0: Fior di Ligia Guglielmo si conserva fedele, d'ora bella infedela poi fu, per mia vergogna.
1: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito,
0: e anch'io lo dico,
1: intanto mi darete 50 secchinetti
0: volentieri, triepero di pagarvo che

0: Poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pellerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona assassina, furfante ladra cagna.
1: Lasciamolo sfogar.
2: Ebbene,
0: dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
0: La mia fior, fior di diavolo, che strozzerei prima e dopo me.
2: Tu veri bene, bandelle differenze in ogni cosa, un poco di più me.
0: Ma cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam per castigarle sonoramente.
1: Io so quale. Sposarle.
0: Vorrei spesar piuttosto la barca di Carolle,
2: la grotta di Lucano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate cieli in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornette.